Kotuasu. Kosua Gidi. Kosua Bompire. Kosua Yedi. Unyanko Pompese Wibia. Na Eye Denara. Ebebem. Enkechi. Eni